0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
7: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Studio Radio, Original Classic.

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

Buona domenica 7 giugno 2026. La chiesa ricorda San Candido e San Roberto. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno vale più un gusto che un casale ricorda che il valore di ciò che piace e dà soddisfazione supera qualsiasi altro guadagno materiale. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti avvenuti oggi nel passato. Nel 1340 in Olanda veniva fondata la città di Rotterdam, che raccoglieva già 2000 abitanti. Nel 1654 il 14enne Luigi Deodato di Borbone, al trono di Francia da 10 anni, veniva incoronato con il nome di Luigi XIV. Nel 1927 si fondava la squadra di calcio della Roma, sebbene l'inosservanza di alcuni regolamenti avrebbe richiesto lo spostamento di data sui documenti al 22 luglio. E nel 1929 nei palazzi apostolici avveniva lo scambio di ratifiche dei patti lateranensi tra Italia e Santa Sede. Il concordato, che sanciva la nascita dello Stato di Città del Vaticano, sarebbe entrato in vigore a mezzogiorno. Nel 1965 entrava in commercio il primo videoregistratore a nastro per l'utilizzo casalingo, prodotto dalla Sony, costava $700. 50 anni fa, nel 1976, il governo italiano apriva una dura azione di contrasto alle radio libere per violazione del monopolio RAI. Si stimava fossero almeno 400 le emittenti già attive. Nel 1984, durante un comizio a Padova, il segretario del Partito Comunista Italiano Enrico Berlinguer veniva colpito da emorragia cerebrale. Tornato in albergo entrava in coma e veniva ricoverato d'urgenza. Nel 1998 Marco Pantani vinceva l'81esima edizione del Giro d'Italia di ciclismo e nel 2004 il Parlamento approvava la riforma della scuola italiana. Tra i vari provvedimenti adottati, la cancellazione degli esami di quinta elementare. Sono nati il 7 giugno, nel 1848 il pittore Paul Gauguin, nel 1917 Dino Crocetti, l'attore e cantante noto con il nome di Dean Martin. 90 anni fa, nel 1936, il conduttore televisivo Pippo Baudo, nel 1940 il cantante Tom Jones e nel 1945 l'attore Enrico Montesano. Nascevano oggi anche l'attore Liam Neeson, nel 1952, il cantante Prince, nel 1958, l'attrice e doppiatrice Emanuela Pacotto, nel 1965, e per chiudere la tennista e modella Anna Kournikova, nata in questo giorno nel 1981. Bene, era l'ultima segnalazione per il 7 giugno 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani. Studio Radio. Enjoy the music.

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio

Io c'ero. Io c'ero. Sì, io, nel senso di ego, io c'ero. Mi sembra... mi parve che ci fui. Adesso non saprei dirti se venivano di qua, di là, però c'ero. Mi sembra che c'ero o non c'ero.

0: Sono le 6:59.
1: Buongiorno dalla redazione. In apertura le notizie dall'estero. Israele attacca Beirut e Teheran risponde lanciando missili. In Medio Oriente fuoco incrociato di raid e minacce. Caccia israeliani in volo verso l'Iran. L'Iraq e la Siria chiudono lo spazio aereo. Le forze armate USA sono in allerta. Donald Trump intanto ammonisce Teheran. Tornate a trattare. E bacchetta Israele. Non sono contento del raid su Beirut. Dovevamo siglare l'accordo con l'Iran. A Londra Zelensky vede Macron, Merz e Starmer per rilanciare il ruolo dell'Europa che deve essere forte nei negoziati, dice. Per arrivare alla tregua bisogna congelare il fronte senza cedere il Donbass, così appunto il presidente ucraino. Intanto il presidente del Senato La Russa ha chiesto una verifica interna sul caso del senatore Francesco Silvestro di Forza Italia, accusato di avere abusato di una donna nel suo ufficio. Non è vero nulla, si difende il senatore, scoppia la bufera politica, protestano le senatrici del PD. Se il fatto è confermato saremmo di fronte anche a un abuso di ruolo delle istituzioni, attacca il Movimento 5 Stelle. Siamo alla cronaca. Nel Varesotto un'auto falcia un gruppo di amici, ha sbandato e ha travolto un gruppo di giovani che camminava lungo la strada. Una 17enne è morta nell'incidente, altri 4 ragazzi travolti dall'auto sono gravi, hanno tra i 15 e i 20 anni e come la vittima stavano andando verso una spiaggia sul Lago Maggiore. Al volante della Fiat Punto un 30enne che dopo una curva ha sbattuto contro il guardrail perdendo il controllo dell'auto e poi travolgendo il gruppo di giovani per poi schiantarsi contro la roccia. La politica, affluenza alle urne in calo per i ballottaggi alle 19 del 27,40% rispetto al 34,38% del primo turno. Il calo è quasi di 7 punti percentuali, urne aperte anche oggi fino alle 15 per i ballottaggi che riguardano i comuni di 12 regioni, compresi 6 capoluoghi di provincia. Arezzo, Chieti, Lecco, Agrigento, Trani e Macerata. Si vota anche per il primo turno in 148 comuni in Sardegna. In chiusura allo sport, per il tennis ha ceduto al quinto set dopo aver rimontato e lottato sulla terra di Parigi. Cobolli lascia il Roland Garros a Zverev che commosso vince il suo primo slam. Sono giovane, non è finita, dice Cobolli con una punta di saggezza. Un altro giovane invece si concede la quinta vittoria di fila. Per la Formula 1 Kimi Antonelli su Mercedes domina dall'inizio il Gran Premio di Monte Carlo precedendo la Ferrari di Lewis Hamilton secondo e la Red Bull di Hajar terza. Si ritira all'altra Ferrari di Charles Leclerc a muro alla curva 19. E con questo è tutto, a più tardi.

Studio Radio. Enjoy the best music.

0: Sono le 7:59.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Le notizie dall'estero. Israele ha dichiarato di aver colpito obiettivi in tutto l'Iran. Netanyahu ha sfidato l'appello del presidente Trump ad astenersi dalle rappresaglie in risposta al lancio di missili da parte di Teheran. Nella notte sono risuonate le sirene nel paese e milioni di persone si sono recate nei rifugi.
1: Negli Stati Uniti 6 persone sono state accoltellate alla Penn Station di New York alla vigilia della prima partita delle finali NBA in città. Tutte le vittime sono state trasportate in ospedale. L'aggressore è stato arrestato. Uno dei feriti è in condizioni gravi. L'aggressione è avvenuta a pochi metri dal Madison Square Garden, dove il presidente Trump si recherà per assistere alla finale dell'NBA. Il sindaco Mamdani dice: «Il mio pensiero va a tutti i feriti e a tutti coloro che sono rimasti sconvolti da questa inaccettabile violenza».
2: Un terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito le Filippine meridionali, scattato l'allarme tsunami emanato dal Pacific Tsunami Warning Center. Il sisma si è verificato a una profondità di 35 km dalla costa dell'isola di Mindanao. Il bilancio provvisorio è di almeno un morto e 4 feriti. La polizia ha segnalato anche il crollo di numerosi edifici. Dopo 4 ore l'Indonesia ha revocato l'allerta tsunami.
1: Il presidente del Senato La Russa ha chiesto una verifica interna sul caso del senatore Francesco Silvestro di Forza Italia, accusato di aver abusato di una donna nel suo ufficio. Non è vero nulla, si difende il senatore. Scoppia la bufera politica. Protestano le senatrici del PD. Se il fatto è confermato, saremmo di fronte anche ad un abuso del ruolo delle istituzioni, attacca il Movimento 5 Stelle.
2: Affluenza alle urne in calo per i ballottaggi alle 19 del 27,40% rispetto al 34,38% del primo turno. Il calo è di quasi 7 punti. Urne aperte anche oggi fino alle 15 per i ballottaggi che riguardano i comuni di 12 regioni, compresi 6 capoluoghi di provincia. Arezzo, Chieti, Lecco, Agrigento, Trani e Macerata. Si vota anche per il primo turno in 148 comuni in Sardegna.
1: Lo sport per il tennis: ha ceduto al quinto set dopo aver lottato sulla terra di Parigi. Cobolli lascia il Roland Garros a Zverev, che commosso vince il suo primo slam. Sono giovane, non è finita, dice Cobolli. Per la Formula 1, quinta vittoria per Kimi Antonelli su Mercedes, che domina dall'inizio il GP di Monte Carlo, precedendo la Ferrari di Lewis Hamilton secondo e la Red Bull di Hajar terza. Si ritira l'altra Ferrari di Charles Leclerc.
2: Con questo è tutto, a più tardi.
3: Lunedì mattina, buona settimana e benvenuti su Studio Radio, ben ritrovati con la nostra quotidiana striscia che si sviluppa tra il lunedì e il venerdì in due parti, tra le 7 e le 9, la prima con Beppe Profeta.

la seconda con il sottoscritto Tony Marano, che vi tiene compagnia fino alle ore 9. Grazie alla nostra redazione abbiamo fatto velocissimamente una colazione alla bene meglio, pronti dunque per cominciare questa nuova puntata insieme alla nostra regia impeccabile. Al quadro dei comandi c'è Gianni Mai, alla supervisione tecnica Marco Del Monte. 339 633 0800, il nostro numero per i vostri messaggi e i vostri WhatsApp. Partiamo subito immediatamente stamane con la prima canzone di oggi.

Ed eccola arrivare puntuale anche per quanto riguarda questo lunedì mattina, la prima notizia della nostra redazione. È veramente un addio quello che daremo nei prossimi anni agli apparecchi acustici. La scienza ha appena segnato un punto storico in questo senso. Per la prima volta, infatti, nella storia, i ricercatori sono riusciti a usare le cellule staminali per rigenerare l'udito naturale. Non si tratta di una semplice amplificazione del suono, come accade con le protesi tradizionali. Questa nuova tecnica agisce direttamente all'interno dell'orecchio, iniettando cellule programmate per ricostruire le minuscole cellule ciliate e le connessioni neurali danneggiate. In pratica, il corpo impara a sentire di nuovo da solo. I primi pazienti sottoposti al trattamento hanno riferito una chiarezza sonora incredibile e la capacità di distinguere le voci anche nel caos, un traguardo finora impossibile per chi soffre di sordità grave. Siamo ancora in una fase sperimentale, dicono gli esperti, ma il successo ottenuto apre le porte a un futuro in cui la perdita di udito non sarà più una condizione irreversibile.

parliamo questa mattina qui a In the Morning dell'insegnante che tutti avremmo voluto avere. Si trova in Messico, si chiama Oliver Castro Jimenez ed è diventato una star dei social per avere trasformato le sue noiose lezioni di fisica in un'avventura di One Piece. Eh sì, avete capito bene. Dopo essersi accorto che i suoi studenti si distraevano, ha deciso di usare le sue abilità nel disegno per spiegare gravità e tensione usando il corpo elastico di Luffy. Invece di formule vuote, gli studenti imparano così il galleggiamento e la fluidodinamica con barba bianca direttamente sulla lavagna. Questo modo creativo di insegnare è riuscito a far venire voglia di risolvere problemi di energia persino agli studenti che si distraggono più facilmente. Un vero tesoro educativo che dimostra come anime e scienze possano andare avanti di pari passo.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato

0: risparmio estremo oppure pericolo. Una TikToker cilena conosciuta come Poli ha scatenato uno scandalo dopo aver confessato, pensate un po', che mangia cibo scaduto per prendersi cura del suo portafoglio. L'influencer, che è psicologa, ha mostrato ai suoi follower come congela prodotti scaduti e addirittura raccoglie tovaglioli usati per non spendere soldi. Anche se insiste sul fatto che controlla l'odore prima di cucinare, mamma mia, gli esperti dell'Università del Cile avvertono che questa è una roulette russa per la sua salute. Dopo aver visto i suoi video, gli specialisti hanno chiarito che i batteri non sempre si percepiscono all'olfatto e che le apparenze ingannano, soprattutto nelle carni e nei latticini. Tirchieria da esperti o mancanza di buon senso?
1: Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e sono brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papano, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello e mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, entrando nel roulotte ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, ho volito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Ca ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Qua ricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi li stipendi è un ambo se segna a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Per ste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe a ugillè.

Qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà? Chi se so paticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io voglio

0: domande e 200 ricorsi. Voi che date conforto e lavoro, Eminenza vi bacio e vi imploro. Chi le dorme con mamma e con me, che crema da rabbia che è questo caffè.
1: Vi parlo questa mattina di un fatto di cronaca piuttosto terrificante che ha scosso il Brasile dopo che Davi Piazza Pinto ha confessato di aver soffocato il figlio, undicenne Arthur Davi, a João Pessoa in Brasile proprio. Il bambino, che era autistico e ipovedente, era stato affidato alla madre il 31 maggio pensando che avrebbero trascorso del tempo in famiglia. Tuttavia il padre ha ammesso di aver commesso il crimine per smettere di pagare l'assegno di mantenimento di $327. Dopo aver nascosto il corpo in una zona boscosa utilizzando un servizio di trasporto tramite app, l'uomo è fuggito a Santa Catarina, dove alla fine si è consegnato. È incredibile che Arthur, nato prematuro con un peso di soli 800 grammi, sia sopravvissuto a così tante battaglie mediche solo per finire per perdere la vita per mano di colui che avrebbe dovuto invece proteggerlo.

È lunedì 8 giugno 2026, la Chiesa ricorda San Massimino, San Medardo e San Fortunato. La luna è all'ultimo quarto. Il proverbio di oggi è cinese e dice: consulta il padre quando è ancora vivo, consulta il suo esempio quando non c'è più. Un invito a fare dei propri genitori un riferimento per tutta la propria vita. E oggi si celebra la giornata mondiale degli oceani. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 452 Attila, re degli Unni, invadeva l'Italia reclamando il matrimonio con la sorella dell'imperatore Valentiniano III. La ragazza ne aveva chiesto l'intervento per sottrarsi alle nozze combinate con Flavio Basso Ercolano. Nel 632 a Medina moriva il profeta Maometto, il fondatore della religione islamica, lasciava 9 vedove e Fatima, la sua unica figlia. Nel 1859 il re di Sardegna, Vittorio Emanuele II, e Napoleone III di Francia entravano a Milano attraverso l'Arco della Pace dopo la liberazione della città dal dominio austriaco. E nel 1869 a Chicago si brevettava la macchina spazzatrice per tappeti, è considerata il primo aspirapolvere della storia. Nel 1969 debuttava Paperinik, il personaggio a fumetti alter ego di Paperino, ideato da Guido Martina e Giovan Battista Carpi. 50 anni fa, nel 1976, le Brigate Rosse uccidevano a Genova il procuratore Francesco Coco e gli agenti di scorta Giovanni Saponara e Antioco Deiana. Nel 1985 Claudio Baglioni pubblicava La vita è adesso, che con oltre 4 milioni e mezzo di copie è l'album più venduto nella storia della musica italiana. Nel 1987 Ernesto Caffo fondava a Bologna il telefono azzurro per la tutela dei bambini vittime di maltrattamenti. Nel 2007 a Torino Antonietta Di Martino fissava il primato italiano di salto in alto a 2,02 m, superando di un centimetro quello di Sara Simeoni del 1978, all'epoca record mondiale. E sempre a Torino, nel 2012, Emanuele Abate migliorava il primato italiano dei 110 metri a ostacoli, portandolo a 13 secondi e 28. Sono nati l'8 giugno, nel 1625 l'astronomo Giovanni Domenico Cassini, nel 1671 il compositore Tommaso Albinoni, nel 1916 il regista Luigi Comencini e il biologo Francis Crick, scopritore della struttura del DNA, e nel 1940 il fumettista Sergio Staino. Nascevano oggi anche il paroliere Antonello De Sanctis nel 1942, la cantante Bonnie Tyler nel 1951, l'attrice doppiatrice Isabella Pasanisi nel 1955, il cantante dei Simply Red Mick Hucknall nel 1960 e il rapper Kanye West, nato in questo giorno nel 1977. Ultima segnalazione per l'8 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

parliamo questa mattina, cari amici di In The Morning, della fine di un'era costruita sull'odio e sulla provocazione. Johnny Somali, lo streamer che ha fatto della molestia pubblica un business mondiale, ha finalmente ricevuto il conto dalla giustizia coreana. Dopo aver insultato i pendolari in Giappone e molestato agenti in Israele, Somali pensava di poter trattare la Corea del Sud come il suo parco giochi personale, ma ha commesso un errore fatale: ha profanato la statua della pace a Seul, un monumento sacro che onora le donne vittime di schiavitù durante la guerra. Non solo è stato rintracciato e messo al tappeto da un ex Navy SEAL coreano davanti alle telecamere, ma oggi il tribunale di Seul ha emesso una sentenza storica: 6 mesi di lavori forzati, nessun accesso a internet, nessun telefono, nessun pubblico per alimentare il suo ego. Al termine della pena verrà espulso e bandito permanentemente dal paese. La prova che il caos non può essere un prodotto a tempo indeterminato, che il rispetto per la cultura altrui non è opzionale.

parliamo ora del clamoroso successo all'Expo di Osaka 2025 della lavatrice umana, che è diventata realtà e sta già rivoluzionando il settore del benessere di alta gamma. Si chiama Project Uso Yaro e non è una semplice vasca, è una capsula tecnologica che vi lava, massaggia e asciuga, pensate, in soli 15 minuti senza che dobbiate muovere un dito. Il segreto? Un sistema di microbolle ad alta pressione che penetrano nei pori eliminando ogni traccia di sporco, mentre un'intelligenza artificiale monitora il vostro battito cardiaco. L'intelligenza artificiale analizza il vostro stato di stress, proietta immagini rilassanti e suoni ambientali all'interno della capsula per un relax totale dei sensi. Nata per assistere gli anziani, oggi questa meraviglia sta entrando nelle case tecnologiche e nei centri benessere più esclusivi

0: E prima di chiudere l'appuntamento di questa mattina lunedì qui su Studio Radio all'interno di In The Morning, voglio parlarvi di una svolta che cambia la storia della medicina e la vita di milioni di donne. La scienza ha finalmente segnato un punto decisivo contro il papilloma virus. La dottoressa messicana Eva Ramon Gallegos ha raggiunto un risultato incredibile. Pensate, l'eliminazione totale del virus nel 100% delle pazienti coinvolte nei suoi test clinici. Un successo senza precedenti che apre nuove speranze per la prevenzione del tumore al collo dell'utero. Il trattamento non è invasivo, utilizza la terapia fotodinamica, una tecnica che colpisce selettivamente solo le cellule infette, lasciando intatti i tessuti sani. Niente interventi dolorosi, dunque, solo precisione scientifica al servizio della salute femminile. Questo traguardo dimostra che la ricerca costante può battere barriere che sembravano insormontabili. Non è solo una promessa, è la realtà clinica documentata che posiziona così il Messico all'avanguardia mondiale. Il potere della conoscenza è la nostra arma più forte contro la paura. La prevenzione e la ricerca oggi hanno un nuovo potente alleato.
1: Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long, I hardly knew you.

così anche per questo lunedì mattina si chiude l'appuntamento di oggi con In The Morning. Io non posso fare altro che ringraziarvi per il cortese ascolto. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera dopo la mezzanotte, nuovamente domani in diretta alle 7 con la prima parte di questo appuntamento con Beppe Profeta ai microfoni, la seconda con il sottoscritto Tony Marano per accompagnarvi fino alle notizie delle ore 9. Notizie che ormai sono prontissime, belle fresche, arrivate dall'Italia, dal mondo, grazie alla nostra impeccabile redazione. Grazie per averci seguito e ancora vi ricordo nel corso della nostra lunga giornata alle 14 Disco Party, la nostra discoteca con un grandissimo viaggio ancora una volta tra le discoteche più belle americane degli anni 70, a seguire alle 16 Maurizio Rossi con Radio Web, il mondo di internet alla radio. È tutto, buona giornata con Studio Radio.

0: 59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Le notizie dall'estero. Israele ha dichiarato di aver colpito obiettivi in tutto l'Iran. Netanyahu ha sfidato l'appello del presidente Trump ad astenersi dalle rappresaglie in risposta al lancio di missili da parte di Teheran. Nella notte sono risuonate le sirene nel paese e milioni di persone si sono recate nei rifugi.
1: Negli Stati Uniti 6 persone sono state accoltellate alla Penn Station di New York alla vigilia della prima partita delle finali NBA in città. Tutte le vittime sono state trasportate in ospedale. L'aggressore è stato arrestato. Uno dei feriti è in condizioni gravi. L'aggressione è avvenuta a pochi metri dal Madison Square Garden, dove il presidente Trump si recherà per assistere alla finale dell'NBA. Il sindaco Mamdani dice: "Il mio pensiero va a tutti i feriti e a tutti coloro che sono rimasti sconvolti da questa inaccettabile violenza."
2: Un terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito le Filippine meridionali. Scattato l'allarme tsunami emanato dal Pacific Tsunami Warning Center. Il sisma si è verificato a una profondità di 35 km dalla costa dell'isola di Mindanao. Il bilancio provvisorio è di almeno un morto e 4 feriti. La polizia ha segnalato anche il crollo di numerosi edifici. Dopo 4 ore l'Indonesia ha revocato l'allerta tsunami.
1: Il presidente del Senato La Russa ha chiesto una verifica interna sul caso del senatore Francesco Silvestro di Forza Italia, accusato di aver abusato di una donna nel suo ufficio. "Non è vero nulla", si difende il senatore. Scoppia la bufera politica. Protestano le senatrici del PD. "Se il fatto è confermato, saremmo di fronte anche ad un abuso del ruolo delle istituzioni", attacca il Movimento 5 Stelle.
2: Affluenza alle urne in calo per i ballottaggi: alle 19 del 27,40% rispetto al 34,38% del primo turno. Il calo è di quasi 7 punti. Urne aperte anche oggi fino alle 15 per i ballottaggi che riguardano i comuni di 12 regioni, compresi 6 capoluoghi di provincia: Arezzo, Chieti, Lecco, Agrigento, Trani e Macerata. Si vota anche per il primo turno in 148 comuni in Sardegna.
1: Lo sport. Per il tennis ha ceduto al quinto set dopo aver lottato sulla terra di Parigi. Cobolli lascia il Roland Garros a Zverev, che commosso vince il suo primo slam. "Sono giovane, non è finita", dice Cobolli. Per la Formula 1, quinta vittoria per Kimi Antonelli su Mercedes, che domina dall'inizio il GP di Monte Carlo, precedendo la Ferrari di Lewis Hamilton secondo e la Red Bull di Hajar terza. Si ritira l'altra Ferrari di Charles Leclerc.
2: Con questo è tutto, a più tardi.

0: apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.
1: Studio Radio, always on the air.
2: Always on the air.

ragazzo inglese, anni 80, basso a tracolla e faccia da studente modello. Si chiama Fatboy Slim, anche se all'epoca nessuno lo conosce con quel nome. Per tutti è soltanto Norman Cook, il bassista degli House Mafia.

Gli House Martins erano una band alternativa, testi intelligenti, armonie vocali quasi gospel. Vanno in televisione, scalano le classifiche, sembrano il ritratto perfetto dell'Inghilterra indie degli anni Ottanta. Ma mentre il pubblico canta i loro ritornelli, Norman ha un segreto. Di notte non sogna le chitarre, sogna bassi potenti, breakbeat, campionatori, hip hop americano, dance music. Sogna gente che salta sudata sotto le casse di un club. Eppure c'è un problema, nella sua testa continua a girare una domanda. Chi prenderà mai sul serio un bassista indie bianco che vuol fare il DJ? Così, quando gli House Martins si sciolgono, Norman non si presenta subito al mondo per quello che è davvero. Si nasconde dietro a un nome, poi a un altro ancora. Diventa Beats International e all'improvviso tira fuori Dub Be Good To Me, una hit gigantesca che invade radio e club, ma non basta ancora.

Ogni volta una identità diversa, ogni volta un pezzo nuovo di sé. Come se Norman Cook stesse cercando il coraggio di uscire davvero allo scoperto. Finché arriva il 1996 e lì succede qualcosa. Norman smette di nascondersi, smette di chiedersi cosa penseranno gli altri. Prende tutto quello che ama, rock, funk, hip hop, groove sporchi, sample folly, e lo mette dentro un unico personaggio. Un personaggio esagerato, ironico, gigantesco. Nasce Fatboy Slim e da quel momento non è più il bassista timido degli anni Ottanta. Diventa il re del big beat, quello che trasforma gli stadi in rave giganteschi, quello che fa ballare il mondo intero. E la cosa più bella è che dopo mille maschere, mille pseudonimi e mille paure, Norman Cook trova finalmente il coraggio di fare una cosa sola: essere se stesso.

0: Behind. The stories of music will return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: We play the best classics, more than you can imagine.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su Studio Radio. Spot.
2: Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. E d'estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra.

0: Sono le 10.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In apertura alle notizie dall'estero, Israele attacca Beirut e Teheran risponde lanciando missili. In Medio Oriente fuoco incrociato di raid e minacce. Trump ammonisce Teheran, tornate a trattare. E bacchetta Israele, non sono contento, dovevamo siglare l'accordo. A Londra Zelensky invece vede Macron, Merz e Starmer per rilanciare il ruolo dell'Europa che deve essere forte nei negoziati, dice. Per arrivare alla tregua bisogna congelare il fronte senza cedere il Donbass, così appunto il presidente ucraino.
1: Un violento terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito le Filippine meridionali provocando almeno 12 morti e oltre 200 feriti. Il sisma si è verificato in mare ad una decina di miglia dalla costa dell'isola di Mindanao ed è stato registrato dallo US Geological Survey. Le conseguenze più gravi si sono concentrate nell'area di General Santos City, dove numerosi edifici hanno subito danni e diversi immobili sono crollati. Al terremoto è seguita anche una scossa di assestamento di magnitudo 6.1. Nella stessa regione. Le autorità hanno parlato anche di un rischio di un possibile tsunami che ha coinvolto diversi paesi dell'area del Pacifico, poi rientrato.
2: Traffico di migranti tra Tunisia e Italia, 10 arresti a Genova. Nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo, la polizia ha eseguito 6 custodie cautelari in carcere e 4 obblighi di dimora nei confronti di 10 indagati di nazionalità tunisina. Contestata l'ipotesi di associazione delinquere transnazionale finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina sulla rotta Tunisia-Pantelleria. Per uno dei soggetti contestati anche servizi di raccolta, cambio e trasferimento all'estero in Italia di valuta mediante transazioni fiduciarie non tracciabili attraverso un sistema denominato Hawala.
1: La politica, affluenza alle urne in calo per i ballottaggi alle 19 di ieri era del 27,40% rispetto al 34,38% del primo turno. Il calo è di quasi 7 punti. Urne aperte anche oggi fino alle 15 per i ballottaggi che riguardano i comuni di 12 regioni, compresi 6 capoluoghi di provincia: Arezzo, Chieti, Lecco, Agrigento, Trani e Macerata. Si vota anche per il primo turno in 148 comuni in Sardegna.
2: Il presidente del Senato La Russa ha chiesto una verifica interna sul caso del senatore Francesco Silvestro di Forza Italia, accusato di avere abusato di una donna nel suo ufficio. Non è vero nulla, si difende il senatore, scoppia la bufera politica. Protestano le senatrici del PD. Se il fatto è confermato saremmo di fronte anche a un abuso del ruolo delle istituzioni, attacca il Movimento 5 Stelle.
1: Intesa San Paolo lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena. Unipol ha sottoscritto un accordo con Intesa San Paolo per l'acquisizione di una banca composta da 635 filiali di MPS, una volta completata l'OPAS lanciata da Cade Sas sul Monte dei Paschi. L'acquisizione da parte di Unipol degli sportelli MPS e la loro unione con Biper porterebbe alla creazione di un nuovo campione italiano nel settore bancario nazionale, che si posizionerebbe al secondo posto. Il CDA di Intesa San Paolo, a seguito della decisione di promuovere l'offerta su MPS, ha approvato l'acquisto del 3,01% di Generali.
2: E con questo è tutto, a più tardi.

È lunedì 8 giugno 2026, la Chiesa ricorda San Massimino, San Medardo e San Fortunato. La luna è all'ultimo quarto. Il proverbio di oggi è cinese e dice: consulta il padre quando è ancora vivo, consulta il suo esempio quando non c'è più. Un invito a fare dei propri genitori un riferimento per tutta la propria vita. E oggi si celebra la giornata mondiale degli oceani. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 452 Attila, re degli Unni, invadeva l'Italia reclamando il matrimonio con la sorella dell'imperatore Valentiniano III. La ragazza ne aveva chiesto l'intervento per sottrarsi alle nozze combinate con Flavio Basso Ercolano. Nel 632 a Medina moriva il profeta Maometto. Il fondatore della religione islamica lasciava 9 vedove e Fatima, la sua unica figlia. Nel 1859 il re di Sardegna, Vittorio Emanuele II, e Napoleone III di Francia entravano a Milano attraverso l'Arco della Pace dopo la liberazione della città dal dominio austriaco. E nel 1869 a Chicago si brevettava la macchina spazzatrice per tappeti, è considerata il primo aspirapolvere della storia. Nel 1969 debuttava Paperinik, il personaggio a fumetti alter ego di Paperino, ideato da Guido Martina e Giovan Battista Carpi. 50 anni fa, nel 1976, le Brigate Rosse uccidevano a Genova il procuratore Francesco Coco e gli agenti di scorta Giovanni Saponara e Antioco Deiana. Nel 1985 Claudio Baglioni pubblicava La vita è adesso, che con oltre 4 milioni e mezzo di copie è l'album più venduto nella storia della musica italiana. Nel 1987 Ernesto Caffo fondava a Bologna il Telefono Azzurro per la tutela dei bambini vittime di maltrattamenti. Nel 2007 a Torino Antonietta Di Martino fissava il primato italiano di salto in alto a 2,02 m, superando di un centimetro quello di Sara Simeoni del 1978, all'epoca record mondiale. E sempre a Torino, nel 2012, Emanuele Abate migliorava il primato italiano dei 110 metri a ostacoli, portandolo a 13 secondi e 28. Sono nati l'8 giugno, nel 1625 l'astronomo Giovanni Domenico Cassini, nel 1671 il compositore Tommaso Albinoni, nel 1916 il regista Luigi Comencini e il biologo Francis Crick, scopritore della struttura del DNA. E nel 1940 il fumettista Sergio Staino. Nascevano oggi anche il paroliere Antonello De Sanctis nel 1942, la cantante Bonnie Tyler nel 1951, l'attrice doppiatrice Isabella Pasanisi nel 1955, il cantante dei Simply Red Mick Hucknall nel 1960 e il rapper Kanye West, nato in questo giorno nel 1977. Ultima segnalazione per l'8 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

pressione atmosferica tutto sommato salda in questo inizio di settimana, anche se il tempo è destinato a peggiorare sui rilievi del nord. Nella prima parte della giornata anticiclone dominante, con ampio soleggiamento da nord a sud e un clima via via più caldo, da segnalare tuttavia un aumento delle nubi al nord-ovest, senza piogge significative. Nel pomeriggio nuvolosità via via più compatta su tutto il nord, con primi fenomeni sulle aree alpine e prealpine, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Sono le 11.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Giallo a Livorno, un uomo di 31 anni è morto questa notte in ospedale dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite alla testa compatibili con quelle provocate da un'arma da fuoco. La squadra mobile ha avviato le indagini per omicidio, cercando di ricostruire il contesto di quanto avvenuto. Al vaglio le telecamere di videosorveglianza.
1: Nel Varesotto un'auto ha falciato un gruppo di amici, ha sbandato e ha travolto 5 giovani che camminavano lungo la strada. Una 17enne è morta sul colpo, altri 4 ragazzi travolti dall'auto sono gravi, hanno tra i 15 e i 20 anni e come la vittima andavano verso una spiaggia sul Lago Maggiore. Al volante della Fiat Punto un 30enne che dopo una curva ha sbattuto contro il guardrail perdendo il controllo dell'auto e travolgendo il gruppo di giovani per poi schiantarsi contro la roccia.
2: Dall'estero un violento terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito le Filippine meridionali provocando almeno 12 morti e oltre 200 feriti. Il sisma si è verificato in mare a una decina di miglia dalle coste dell'isola di Mindanao ed è stato registrato dagli US Geological Survey. Le conseguenze più gravi si sono concentrate nell'area di General Santos City, dove numerosi edifici hanno subito danni e diversi immobili sono crollati. Al terremoto è seguita anche una scossa di assestamento di magnitudo 6.1 avvertita nella stessa regione. Le autorità hanno dovuto anche fronteggiare il rischio di un possibile tsunami che ha coinvolto diversi paesi dell'area del Pacifico.
1: La guerra Stati Uniti-Iran, Israele ha dichiarato di aver colpito obiettivi in tutto l'Iran. Netanyahu ha sfidato l'appello del presidente Trump ad astenersi dalle rappresaglie in risposta al lancio di missili da parte di Teheran. Le forze militari israeliane hanno intercettato un missile proveniente dallo Yemen e altri provenienti dall'Iran. Nella notte sono risuonate le sirene nel paese e milioni di persone si sono recate nei rifugi. Teheran accusa gli Stati Uniti sono responsabili della violazione del cessate il fuoco.
2: L'economia, Intesa San Paolo, lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di banca Monte dei Paschi di Siena. Unipol ha sottoscritto un accordo con Intesa San Paolo per l'acquisizione di una banca composta da 635 filiali di MPS una volta completata l'OPAS lanciata da Cadesas sul Monte dei Paschi. L'acquisizione da parte di Unipol degli sportelli MPS e la loro unione con Biper porterebbe alla creazione di un nuovo campione italiano nel settore bancario nazionale che si posizionerebbe al secondo posto. Il CDA di Intesa San Paolo, a seguito della decisione di promuovere l'offerta su MPS, ha approvato l'acquisto del 3,01% di Generali.
1: Secondo le previsioni meteo dei prossimi giorni, sta per arrivare il primo grande caldo avvolgente dell'estate. Un anticipo della stagione che fino ad ora si era mantenuta quasi mite, ma che si scatenerà da mercoledì sul centro-sud. Temperature che saliranno fino a 4 gradi in più della media stagionale per toccare i valori massimi nel Foggiano, con 36 gradi.
2: E con questo è tutto, a più tardi.

solo noi, che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi, che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi, che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

matrimonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi che facciamo colazione anche con un

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
8: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: We play the best classics, more than you can imagine. Ooh.

momento nella storia della musica in cui tutto sembra allinearsi. Non per caso, ma per necessità. Come se le note, le persone, le città e perfino i sogni si dessero appuntamento nello stesso punto dello spazio e del tempo. Questa è la storia di uno di quei momenti. Questa è la storia di Figli delle

Siamo alla fine degli anni 70, la musica sta cambiando pelle. Il progressive rock, che fino a pochi anni prima aveva dominato le classifiche e riempito i teatri, sta lentamente scivolando ai margini. Le suite infinite, i virtuosismi, i concept album, improvvisamente sembrano appartenere a un'altra epoca. Il pubblico vuole qualcosa di diverso, più diretto, più ballabile, più immediato. È in questo scenario che si muove Alan Sorrenti, un artista fuori dagli schemi, nato tra Napoli e il mondo, con una voce unica e una sensibilità musicale che lo ha portato a esplorare proprio quel progressive ormai in declino. Ma c'è un problema: quel mondo non lo ascolta più nessuno. E quando il pubblico cambia, spesso anche l'industria cambia con lui. La sua casa discografica lo sa e prende una decisione drastica. Quindi, per sopravvivere, Alan deve trasformarsi, deve cambiare pelle, proprio come la musica intorno a lui. Non è una scelta semplice, è un salto nel vuoto. E quel salto ha una direzione precisa: Stati Uniti, e precisamente Los Angeles. Non è una città qualsiasi, ma è il cuore pulsante dell'industria musicale mondiale di quel momento. Il luogo dove tutti i sogni diventano dischi o si infrangono per sempre. E dentro a Los Angeles, un posto simbolico, il Laurel Canyon. Un quartiere che non è solo un luogo, ma è una leggenda. Strade percorse da musicisti, case che nascondono jam session infinite, incontri casuali che diventano storia. Ed è lì che Alan arriva, da Napoli a Hollywood, con un bagaglio pieno di incertezze e una sola grande possibilità. Ma per trasformare un'idea in un suono serve qualcosa di più, servono le persone giuste. La sua nuova casa discografica quindi investe su di lui e gli affianca un nome importante: Jay Graydon, un chitarrista straordinario, uno di quelli che lavorano dietro le quinte, ma che in realtà costruiscono il suono di un'epoca. Graydon non è solo un musicista, è un ponte, un collegamento diretto con il meglio della scena musicale americana. E infatti succede qualcosa. Jay ascolta Alan, capisce che c'è qualcosa di speciale in lui, non solo talento, c'è una visione, e decide di aiutarlo davvero, non con le parole, ma con le persone, quelle giuste. Chiama quindi alcuni suoi amici, e quegli amici non sono musicisti qualsiasi. Alla batteria arriva Ed Green, al basso David Ungate, che proprio in quegli anni sta per entrare nella storia fondando il gruppo Toto. E alle tastiere un nome destinato a diventare gigantesco, David Foster, un futuro architetto della musica pop mondiale, un uomo che scriverà colonne sonore della nostra vita, dando emozioni, da Whitney Houston a Celine Dion, da Madonna a Michael Bublé ed altri. E così accade qualcosa di incredibile. Un cantante napoletano, fino a poco prima conosciuto da una nicchia, si ritrova nella stessa stanza con alcuni dei migliori musicisti del pianeta. Non è più quindi solo un cambiamento, è un allineamento, uno di quelli rari, uno di quelli che succedono una volta sola nella vita. Durante quelle sessioni nasce un'idea. All'inizio si chiama Heaven, un titolo internazionale coerente con il suono che stanno costruendo. Il funky, elegante, profondamente americano. Ma qualcosa non torna. Alan sente che manca un pezzo, manca la sua identità, perché quella musica è nuova, sì, ma lui non può smettere di essere ciò che è. E allora arriva l'intuizione. Non è un semplice titolo, ma un concetto: Figli delle stelle. Un'idea potente, quasi filosofica. L'idea che siamo tutti fatti della stessa materia dell'universo e che in fondo siamo parte di qualcosa di più grande. E quel titolo cambia tutto, perché improvvisamente quella canzone non è più solo un brano funky, ma diventa un ponte tra due mondi, tra l'America e l'Italia, tra il groove internazionale e la poesia italiana. E nasce così qualcosa che non si era mai sentito prima, una base musicale profondamente americana con parole in italiano, senza compromessi, senza imitazioni, completamente originale. Quando il brano esce, l'effetto è immediato, è come se arrivasse da un altro pianeta. In una Italia ancora legata a certi suoni, i Figli delle Stelle porta una vibrazione nuova, moderna, internazionale, ma allo stesso tempo familiare, perché è cantata nella nostra lingua. E questo dettaglio fa la differenza. Il pubblico si riconosce, la canta, la vive. Il brano sale in classifica e ci resta, settimana dopo settimana, finché un giorno arriva qualcuno a scalzarlo. Vabbè, sono i Bee Gees con Stayin' Alive. È un altro simbolo di quell'epoca irripetibile. Ma ormai il segno è stato lasciato. Figli delle Stelle non è più solo una canzone, è un punto di svolta, perché apre una strada. Da lì in poi in Italia qualcosa cambia davvero. Si comincia a guardare fuori, ma senza perdere la propria identità. Nasce quindi un nuovo suono, quello che qualche anno dopo diventerà l'Italo Disco, un movimento che porterà l'Italia nelle piste da ballo di tutto il mondo. E dentro quella scia arriveranno altri esperimenti, altre contaminazioni, persino il rap.
con brani come Quale idea di Pino D'Angiò. Tutto in qualche modo riconduce a quel momento, a quella stanza, a quell'incontro di stelle. E oggi? Beh, oggi i figli delle stelle è ancora lì. Non è invecchiata, non è rimasta indietro, è diventata ormai un classico. Di quelli che passano di generazione in generazione, di quelli che funzionano sempre. Sul web, nei live, nelle feste e nelle piazze. È una di quelle canzoni che non devi spiegare, basta farla partire e succede qualcosa. La gente sorride, canta, si muove e magari non conosce tutta la storia. Non sa di Los Angeles, di Laurel Canyon, di quei musicisti straordinari. Non sa di quel rischio, né tantomeno di quel salto nel vuoto, ma lo sente. Perché certe canzoni portano dentro qualcosa di più delle note, portano dentro il momento esatto in cui sono nate. E allora forse Alan aveva ragione, forse davvero siamo figli delle stelle, perché ogni tanto anche sulla Terra capita che si allineino. E quando succede, nascono magie come questa.

0: Behind the Stories of Music. We'll return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.
2: Ti sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

0: Sarebbero sia lo stretto di Hormuz sia quello di Bab al-Mandab. Gli Houthi yemeniti hanno rivendicato un attacco missilistico contro Israele e annunciato il divieto di navigazione per le navi israeliane nel Mar Rosso. Teheran accusa inoltre gli Stati Uniti di essere corresponsabili delle violazioni del cessate il fuoco. Intanto le forze di difesa israeliane riferiscono di aver condotto un'operazione su larga scala contro i sistemi di difesa strategici iraniani. Netanyahu sfida l'appello del presidente Trump ad astenersi dalle rappresaglie in risposta al lancio di missili da parte di Teheran. Pechino esprime forte preoccupazione e chiede il mantenimento della tregua.
1: Un aereo della NATO questa mattina ha abbattuto un drone che sorvolava la Lettonia a seguito di una guerra elettromagnetica russa. Lo hanno annunciato le forze armate lettoni, secondo quanto riportato dai media locali. Intorno alle 9:20 le forze armate nazionali hanno emesso un avviso riguardante i comuni di Luza, Balvi e Alukuzne, nella zona est del paese, in merito, viene spiegato, ad una potenziale minaccia allo spazio aereo.
0: È salito a 15 morti il bilancio ufficiale delle vittime del terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito le Filippine, mentre più di 100 persone risultano ferite, riporta l'Agenzia Nazionale per la Gestione delle Catastrofi. La Protezione Civile dell'isola di Mindanao denuncia la morte di 12 persone e il ferimento di altre 129. Secondo le autorità locali, però, altre 3 persone sono morte nella provincia di Davao Occidental. Scattano l'allarme tsunami emanato dal Pacific Tsunami Warning Center. Il sisma si è verificato a una profondità di 35 km dalla costa dell'isola di Mindanao.
1: Politica, urne aperte fino alle 15 per i ballottaggi delle elezioni amministrative in 42 comuni italiani, tra cui 6 capoluoghi: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Si vota anche in Sardegna, dove 148 comuni sono interessati dal rinnovo delle amministrazioni locali. Nella prima giornata dei ballottaggi l'affluenza si è fermata al 39,8%, in calo di circa 7 punti rispetto alla precedente tornata.
0: La cronaca: un uomo di 31 anni è morto questa notte in ospedale a Livorno, dove era stato trasportato dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite alla testa compatibili con quelle provocate da un'arma da fuoco. La squadra mobile ha avviato le indagini per omicidio, cercando di ricostruire il contesto di quanto avvenuto. L'uomo, che sarebbe originario della Turchia, secondo quanto si apprende dalla questura, è stato trovato intorno alla mezzanotte a terra, sanguinante, in un parcheggio di Quercianella, frazione di Livorno.
1: Tennis: ha ceduto al quinto set dopo aver rimontato e lottato sulla terra di Parigi. Cobolli lascia il Roland Garros a Zverev, che commosso vince il suo primo slam. Sono giovane, non è finita, dice Cobolli con una punta di saggezza. Da oggi numero 10 al mondo, il tennista romano diventa il 7° italiano di sempre nella top 10 del ranking ATP, il 5° a riuscirci negli ultimi 7 anni dopo Fabio Fognini, Matteo Berrettini, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti.
0: E con questo è tutto, più tardi.
2: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.

0: Sono le 13.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La politica, urne aperte fino alle 15 per i ballottaggi delle elezioni amministrative in 42 comuni italiani, tra cui 6 capoluoghi, Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Si vota anche in Sardegna, dove 140

0: inoltre gli Stati Uniti di essere corresponsabili delle violazioni del cessate il fuoco.
1: Intanto le forze di difesa israeliana riferiscono di aver condotto un'operazione su larga scala contro i sistemi di difesa strategici iraniani. Netanyahu sfida l'appello del presidente Trump ad astenersi dalle rappresaglie in risposta al lancio di missili da parte di Teheran. Pechino esprime forte preoccupazione e chiede il mantenimento della tregua.
0: Un aereo della NATO questa mattina ha abbattuto un drone che sorvolava la Lettonia a seguito di una guerra elettromagnetica russa. Lo hanno annunciato le forze armate lettoni, secondo quanto riportato dai media locali. Intorno alle 9:20 le forze armate nazionali hanno emesso un avviso riguardante i comuni di Luzza, Balvi e Elokuzne, nella zona est del paese. In merito viene spiegato ad una potenziale minaccia allo spazio aereo.
1: L'economia Intesa a San Paolo lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena da 30,6 miliardi, aprendo un nuovo capitolo del risico bancario. È un'opportunità unica per creare una banca del wealth management da 2.000 miliardi e rafforzare la nostra posizione in Europa, ha affermato il CEO Carlo Messina, aggiungendo che non c'è nessuna intenzione di acquisire Generali. In parallelo, Unipol ha siglato un accordo per rilevare 635 filiali di MPS, poi proporrà Biper una combinazione con la rete acquisita. Il progetto prevede la nascita di un nuovo gruppo che manterrebbe il nome Monte dei Paschi. E Piazza Affari premia il piano, MPS corre in borsa con il più 10% in avvio di seduta insieme a Biper, Generali e Mediobanca.
0: Ultima pagina, l'11 e il 12 giugno in programma un nuovo sciopero per i trasporti ferroviari per via di un'agitazione nazionale del personale delle imprese e degli appalti ferroviari. Interessato il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. Ma lo sciopero si estende anche ai lavoratori delle imprese ferroviarie private e degli appalti. La mobilitazione partirà alle 3 di notte di giovedì 11 giugno e durerà 23 ore, terminando dunque alle 2 di venerdì 12 giugno. All'orizzonte possibili cancellazioni e ritardi dei treni, con numerosi disagi per i viaggiatori.
1: E con questo è tutto, a più tardi.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Londra, 2 luglio 1988. In Inghilterra l'album di debutto della cantautrice Tracy Chapman balza al primo posto delle classifiche. Ci starà per almeno 3 settimane consecutive. Tracy ha 24 anni, proviene dai sobborghi industriali di Cleveland, Ohio, una città ricca di contraddizioni razziali e di tensioni sociali. Lì, in giovane età, grazie a una borsa di studio, impara a suonare l'organo, il clarinetto e a comporre i suoi primi testi. Sempre grazie a una sovvenzione pubblica riesce ad avere accesso alla Worcester School nel Connecticut, una scuola progressista che contribuisce a crearle una coscienza politica. In quei giorni, ricorda Tracy, c'erano studenti e insegnanti politicamente impegnati. Si discuteva di argomenti scottanti come lo smaltimento delle scorie nucleari o l'incremento delle armi atomiche. Il Senato americano stava approvando leggi assurde. Circondata da questo clima, la Chapman inizia a scrivere canzoni che riflettono le sue idee e quelle dei suoi coetanei. Ero talmente apprezzata, ricorda, che il cappellano della Worcester, il reverendo Robert Tate, ha promosso una colletta per comprarmi una chitarra nuova. Nel 1987, dopo un'esibizione in un coffee house di New York, Tracy Chapman viene messa sotto contratto da una major. Non lo avrei mai creduto possibile, dice una canzone come Talking About Revolution, in piena era disco music, mi sembrava un controsenso. Ero sicura che nell'industria discografica non ci fosse posto per me. E invece l'album vende 5 milioni di copie e vince 3 Grammy Awards. La rivoluzione di Tracy è riuscita in

0: Stories and Music will return later with Marco Mantovani. Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.
2: Spot. Si apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In primo piano gli esteri, nuova escalation in Iran. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto al presidente israeliano Netanyahu di non reagire all'attacco missilistico lanciato da Teheran e di concedere più tempo ai negoziati, ribadendo che la sua volontà di raggiungere un accordo resta immutata. L'esercito iraniano ha annunciato che le operazioni militari contro Israele sono terminate e ha avvertito di attacchi più duri se Israele risponderà ai suoi attacchi contro il Libano.
1: Passiamo al conflitto russo-ucraino. Un aereo della NATO questa mattina ha abbattuto un drone che sorvolava la Lettonia a seguito di una guerra elettromagnetica russa. Lo hanno annunciato le forze armate lettoni. Intanto il presidente Zelensky ha incontrato a Londra Keir Starmer, Emmanuel Macron e Friedrich Merz. I leader hanno fissato 5 punti per la pace: cessazione delle ostilità, rispetto del diritto dell'Ucraina a scegliere le proprie alleanze, garanzie di sicurezza vincolanti, dispiegamento della forza multinazionale, congelamento dei beni russi finché Mosca non porrà fine alla guerra e non risarcirà Kiev, tutela degli interessi poi di sicurezza europei e NATO.
2: La politica, urne aperte fino alle 15 per i ballottaggi delle elezioni amministrative in 42 comuni italiani, tra cui 6 capoluoghi: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Si vota anche in Sardegna, dove 148 comuni sono interessati dal rinnovo delle amministrazioni locali. Nella prima giornata dei ballottaggi l'affluenza si è fermata al 39,8%. In calo di 7 punti rispetto alla precedente tornata.
1: Ha lanciato una pietra e poi un coltello contro un agente della polizia che stava passando in auto lungo la strada. È stato fermato per questo a Milano un 16enne accusato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Durante la perquisizione dell'abitazione del minore, le forze dell'ordine hanno trovato e sequestrato 2 armi finte, una pistola, un fucile e un tirapugni che il giovanissimo indossava al momento del fermo. I fatti risalgono a venerdì scorso intorno alle 19.
2: L'11 e 12 giugno in programma un nuovo sciopero per i trasporti ferroviari per via di un'agitazione nazionale del personale delle imprese e degli appalti ferroviari. Interessato il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord, ma lo sciopero si estende anche ai lavoratori delle imprese ferroviarie private e degli appalti. La mobilitazione partirà alle 3 di notte di giovedì 11 giugno e durerà 23 ore, terminando dunque alle 2 di venerdì 12 giugno. All'orizzonte possibili cancellazioni e ritardi dei treni con numerosi disagi per i viaggiatori.
1: Dopo il malore che gli è costato l'eliminazione al secondo turno del Roland Garros, Jannik Sinner questa mattina si è recato all'ospedale San Raffaele di Milano per degli accertamenti programmati. Come riferito dal quotidiano La Repubblica, il tennista azzurro sta svolgendo degli esami clinici ritenuti necessari per approfondire e capire cosa abbia scatenato il malessere nel match contro Cerundolo. Il numero uno al mondo punta a tornare al meglio in vista di Wimbledon. Per questo motivo Sinner non giocherà né a Dalle e neppure al Queens, i due tornei sull'erba di preparazione in vista dello slam inglese.

0: sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.
1: Disco City Live! Disco Party. From Tom Maltan to Larry Levin, we play the best disco classics.

0: Meteo.
1: Pressione atmosferica tutto sommato salda in questo inizio di settimana, anche se il tempo è destinato a peggiorare sui rilievi del nord. Nella prima parte della giornata anticiclone dominante, con ampio soleggiamento da nord a sud e un clima via via più caldo, da segnalare tuttavia un aumento delle nubi al nord-ovest, senza piogge significative. Nel pomeriggio nuvolosità via via più compatta su tutto il nord, con primi fenomeni sulle aree alpine e prealpine. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia. Disco Party.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 20.

0: Sono le 15:03.
1: Un pomeriggio dalla redazione.
2: In primo piano gli esteri, dopo la telefonata con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il primo ministro Netanyahu starebbe valutando la possibilità di sospendere i prossimi attacchi pianificati contro l'Iran. Lo riferisce Channel 12, citando una fonte a conoscenza della conversazione tra i due. La fonte sostiene che Netanyahu deciderà presto di ordinare all'IDF di interrompere tutti i piani per gli attacchi previsti per la sera e la notte, attacchi che avrebbero dovuto avere una portata ben maggiore e che in realtà è stato il presidente Trump a decidere come proseguirà la guerra.
1: Un enorme incendio sta avvolgendo da ore un capannone industriale a Vico Pisano in provincia di Pisa. Una colonna di fumo altissima si è alzata in cielo mentre da ore i vigili del fuoco stanno tentando di domare le fiamme. Secondo le prime informazioni starebbe bruciando una struttura piena di plastica. Sul posto stanno operando numerose squadre dei pompieri. Le autorità locali hanno attivato tutte le misure di emergenza isolando la zona, chiudendo scuole e asili, invitando i residenti dei comuni limitrofi a rimanere in casa e a chiudere porte, finestre e condizionatori.
2: Ha lanciato una pietra e poi un coltello contro un agente della polizia che stava passando in auto lungo la strada. È stato fermato a Milano un 16enne accusato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Durante la perquisizione dell'abitazione del minore, le forze dell'ordine hanno trovato e sequestrato due armi finte, una pistola, un fucile e il tirapugni che il giovanissimo indossava al momento del fermo. I fatti risalgono a venerdì scorso intorno alle 19.
1: Sta per arrivare, secondo le previsioni meteo dei prossimi giorni, il primo grande caldo avvolgente dell'estate, un anticipo della stagione che fino ad ora si era mantenuta quasi mite ma che si scatenerà da mercoledì sul centro-sud con temperature che saliranno fino a 4 gradi in più della media stagionale per toccare valori massimi nel Foggiano previsti lì 36 gradi.
2: E ora la politica, urne aperte fino alle 15 per i ballottaggi delle elezioni amministrative in 42 comuni italiani, tra cui 6 capoluoghi: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Si vota anche in Sardegna, dove 148 comuni sono interessati dal rinnovo delle amministrazioni locali. Nella prima giornata dei ballottaggi l'affluenza si è fermata al 39,8%, in calo di circa 7 punti rispetto alla precedente.
1: Lo sport, con il tennis, la grass season inizia al meglio per Mattia Bellucci, il tennista lombardo è al secondo turno dell'ATP 250 di Stoccolma. Carda, grazie al successo in 3-7 sullo spagnolo Davidovic Fokina, 6-2, 6-7, 6-1 il punteggio in 2 ore di gioco. L'azzurro affronterà al secondo turno il vincente del match tra il tedesco Huffman e lo statunitense Kovacevic.
2: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
3: Disco party.

0: Sono le 16.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La politica è in primo piano, urne chiuse per il turno di ballottaggio delle elezioni amministrative. 42 comuni chiamati nuovamente a votare per l'elezione del sindaco dopo che nella prima tornata del 24-25 maggio nessun candidato è emerso vincitore. 6 di queste città sono capoluoghi di provincia: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. L'affluenza ai ballottaggi, quando sono arrivate circa la metà delle sezioni, è del 54,1%.
1: Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra hanno abbandonato i lavori della Commissione Lavoro della Camera dopo la mancata partecipazione della ministra Marina Calderone, attesa per un confronto sulla norma sui cosiddetti contratti pirati, contestata dalle opposizioni. Grave che la ministra abbia scelto di non presentarsi in commissione proprio nel giorno in cui era chiamata a dare risposte su una norma che colpisce la contrattazione collettiva e sulla quale aveva assicurato attenzione e approfondimento, hanno spiegato i capigruppo dell'opposizione.
2: Un enorme incendio sta avvolgendo da ore un capannone industriale a Vico Pisano, in provincia di Pisa. Una colonna di fumo altissima si è alzata in cielo, mentre da ore i vigili del fuoco stanno tentando di domare le fiamme. Secondo le prime informazioni, starebbe bruciando una struttura piena di plastica. Le autorità locali hanno attivato tutte le misure di emergenza, isolando la zona, chiudendo scuole e asili e invitando i residenti dei comuni limitrofi a rimanere in casa e a chiudere porte, finestre e condizionatori.
1: Ormai quasi 6 mesi dalla morte della 50enne Antonella Jelsi e della 15enne Sara Davita, mamma e figlia morte per avvelenamento da ricina in questura a Campobasso, gli inquirenti avrebbero allargato nuovamente il cerchio delle persone sentite. Oltre ai parenti vengono sentiti anche alcuni amici di famiglia. In settimana ci sarà l'atteso interrogatorio di Laura Davita, cugina di Gianni Davita, padre e marito delle due vittime. Non c'è invece ancora nulla di deciso sul nuovo sopralluogo nella casa di Pietra Catella, sotto sequestro da 160 giorni.
2: L'11 e 12 giugno è in programma un nuovo sciopero per i trasporti

0: treni con numerosi disagi per i viaggiatori.
1: Siamo al tennis. Dopo il malore accusato al secondo turno del Roland Garros contro Cerundolo, Jannik Sinner si è recato questa mattina a San Raffaele di Milano per accertamenti clinici di rito. Da queste verifiche di routine non sarebbero emerse situazioni allarmanti, ma l'altoatesino potrebbe tornare anche domani in ospedale per proseguire gli esami. Da mercoledì il numero uno al mondo riprenderà poi la preparazione fisica a Monte Carlo verso Wimbledon al via il 29 giugno.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
3: Arriva lunedì, noi ci siamo come sempre puntuali, benvenuti dalla voce di Maurizio Rossi con Radio Web. Si apre un'altra settimana dedicata al mondo della tecnologia. Come sempre noi abbiamo tanta bella musica da offrire in questa puntata, quindi mi raccomando, è un ottimo collante, come si dice, fra una news tecnologica e l'altra. Mettetevi comodi perché quest'oggi veramente la settimana la vogliamo proprio aprire alla grande.

Parliamo ora di Perplexity. Sì, siamo perplessi un po' anche noi perché, insomma, questi modelli di intelligenza artificiale vengono addestrati e magari anche a volte ignorando che dietro tutto il lavoro magari di questi strumenti di informazione, chiaramente c'è il lavoro umano e ci sono i diritti, non si possono depositare diritti d'autore sui fatti. Con questa frase il direttore della comunicazione di Perplexity, in questo caso Jesse Dwyer, ha riassunto la difesa dell'azienda contro la causa intentata dalla CNN. Il problema è che CNN non sta parlando di fatti, sta parlando ben di 17.000 articoli, immagini e video.

video che Perplexity avrebbe utilizzato per alimentare il proprio motore di intelligenza artificiale senza pagare un centesimo. Quindi a chi appartiene l'informazione? A chi la raccoglie, la verifica, la scrive e la pubblica, spesso rischiando anche la vita per farlo, o dice a chiunque abbia un crawler abbastanza veloce da copiarla. E CNN ha depositato quindi questa causa contro Perplexity, come vi dicevo, davanti a un tribunale di New York, con l'accusa di Perplexity che si è appropriata di contenuti originali, articoli, immagini e video per alimentare la propria intelligenza artificiale senza licenza. Il pubblico conta quindi su un giornalismo di qualità realizzato da esseri umani per comprendere il mondo. Questo giornalismo è spesso, dicono, pericoloso e costoso da produrre, e gli operatori commerciali possono quindi pagare anche per accedere. E la CNN precisa che questa posizione non è anti-intelligenza artificiale. Nel 2025 il gruppo infatti ha tentato di concludere un accordo di licenza proprio con Perplexity, però senza successo. Quindi CNN già un accordo simile con Meta per l'utilizzo delle sue informazioni da parte dell'intelligenza artificiale. E Perplexity quindi sostiene di non usare il contenuto ma l'informazione, che è esattamente una cosa distinta e che il tribunale ora dovrà valutare. La legge americana sul diritto d'autore dice che il diritto d'autore non protegge i fatti, le idee, sistemi o i metodi operativi, ma può proteggere il modo in cui questi sono espressi. Beh, una storia molto controversa, vedremo come si dipanerà nei prossimi giorni.

Si continua ancora nella puntata di Radio Web, amici. Una notizia che riguarda anche l'intelligenza artificiale, perché il garante per la protezione dei dati personali ha avvertito Mindur che il suo tool di intelligenza artificiale non può essere, attenzione, sfruttato, dicono, per monitorare le conversazioni, le emozioni e il livello di stress dei dipendenti. Questa startup, che offre l'omonimo plugin per Slack e Teams, che può essere utilizzato durante le attività lavorative, non risulta al momento delle violazioni comunque al regolamento generale sulla protezione dei dati. E in seguito a queste notizie di stampa, il garante avrebbe avviato degli accertamenti ispettivi nei confronti di Mindur. Contrariamente a quanto riportato, il plugin non è stato utilizzato, diciamo, da nessun ente della pubblica amministrazione e il provvedimento adottato riguarda quindi unicamente i trattamenti dei dati che potrebbero essere effettuati dagli enti e dalle aziende che acquistano questo servizio. L'autorità comunque ha accertato che il sistema Mindur sfrutta l'intelligenza artificiale per analizzare le conversazioni su Slack e Team. Oltre ai dati, diciamo, dei dipendenti, viene valutato anche il linguaggio che viene usato nelle chat per individuare il livello di stress con finalità di medicina preventiva, diagnosi e di assistenza. Beh, la società ha precisato quindi che non è possibile risalire all'identità del dipendente in quanto i dati sono anonimi.

Continuiamo ancora nella nostra puntata di Radio Web, amici, restando sempre nel tema dell'intelligenza artificiale, perché adesso voglio parlarvi anche di Gemini. Quando una conversazione, ad esempio, con l'intelligenza artificiale di Google produce un risultato utile, come magari un'analisi, un canvas o un'immagine che si vuole condividere con un collega, l'opzione è copiare e incollare oppure fare uno screenshot, poi riscrivere il comando e sperare che Gemini produca lo stesso risultato. Attenzione, perché proprio da questa settimana la musica cambia finalmente, diciamo. Sarà possibile condividere la chat via Google Drive con la stessa interfaccia che si usa per documenti e fogli. Le conversazioni vengono quindi condivise come istantanee e fino a quel punto, se il destinatario continua la chat, le nuove modifiche non alternano il thread originale del proprietario. Funzionalità che, diciamo, un po' usa la stessa tecnologia di Google Drive, stessi controlli di condivisione, stessi permessi, stessa interfaccia per i team che già usano Drive quotidianamente, quindi non c'è proprio nulla da imparare. Le funzionalità, diciamo, sono attive di default per i clienti di Google Workspace, che eredita un po' tutte le politiche organizzative che esistono per la condivisione dei file. Beh, questa sicuramente sarà una bella cosa.

andiamo ancora avanti, amici, nella nostra puntata, perché qui il tema, quando si parla di protezione dei minori, è sempre abbastanza attuale, è sempre abbastanza caldo, perché la Commissione Europea ha annunciato un accordo che è stato sottoscritto dai ministri del digitale del G7, che riguarda un insieme di principi comuni per poter garantire la protezione online dei minori. Ecco, sono basati su misure che comunque già esistono, tra cui il Digital Service Act, che le aziende ora devono rispettare severamente. Viene ovviamente sollecitata, ecco, l'implementazione della verifica dell'età. I principi comuni concordati da Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti e Unione Europea riflettono le azioni promosse dalla Commissione per poter creare, diciamo, un mondo digitale più sicuro per i minori. I ministri del digitale e della tecnologia del G7 hanno comunque adottato dei principi per poter definire uno spazio digitale più sicuro per bambini e adolescenti, preservando la privacy, libertà e diritti fondamentali. Quindi, in dettaglio, diciamo, questi principi richiedono l'attuazione di misure efficaci di gestione, come la valutazione e mitigazione dei rischi, la soluzione di verifica dell'età più robusta, affidabile, che preservino la privacy per supportare esperienze online adeguate all'età. Il livello di privacy e di sicurezza per gli utenti, diciamo, dei minori, con sistemi di raccomandazione progettati per ridurre al minimo l'accesso, diciamo, l'eccessivo coinvolgimento online. Poi anche delle misure forti per prevenire la generazione, la creazione e distribuzione, anche attraverso l'intelligenza artificiale, di materiale pedopornografico, immagini intime non consensuali. Poi l'accesso anche a strumenti parentali semplici, efficaci e interoperabili per i genitori e tutori. Programmi completi di alfabetizzazione digitale facilmente accessibili dai genitori, gli insegnanti e i minori, per poter aiutare a comprendere meglio quelli che sono i sistemi digitali e riconoscere i rischi, compresi quelli che vengono posti dall'intelligenza artificiale generativa. E così anche la cooperazione tra i servizi digitali e i ricercatori per consentire la condivisione dei dati, con l'obiettivo questo di migliorare la comprensione dei rischi e rafforzare le soluzioni disponibili per proteggere i minori online. E a questo punto, diciamolo pure, perché i ministri del G7 formalmente hanno invitato i fornitori dei servizi digitali a tradurre queste principali azioni.

0: in fondo in questa puntata di lunedì con Radio Web. Ci fermiamo. È tutto dalla voce di Maurizio Rossi, vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda noi torneremo insieme come sempre, vi aspetto domani alla solita ora su questa radio. Studio Radio.
1: Ti sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

Plana 1800 e Monte Campione. Plana 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia, snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. E d'estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il

0: Sono le 17.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Israele avrebbe deciso di sospendere gli attacchi diretti contro l'Iran dopo una richiesta del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Intanto il ministro degli esteri Antonio Tajani ha riunito in videoconferenza alla Farnesina gli ambasciatori italiani accreditati nei paesi del Medio Oriente alla luce delle operazioni militari che negli ultimi giorni hanno coinvolto la regione.
1: Urne chiuse per il turno di ballottaggio delle elezioni amministrative, 42 comuni chiamati nuovamente al voto per l'elezione del sindaco dopo che nella prima tornata, quella del 24 e 25 maggio, non erano emersi vincitori. 6 di queste città sono capoluoghi di provincia: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. L'affluenza definitiva al ballottaggio è del 52%.
2: Via libera della Commissione europea a un regime di aiuti di Stato italiano da 23 miliardi di euro a sostegno della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in linea con gli obiettivi del Clean Industrial Deal. I finanziamenti per realizzare impianti eolici, onshore, solari, idroelettrici e a biogas. Gli aiuti sono sotto forma di contratti per 20 anni. Si avrà un bonus per ogni kilowattora di elettricità prodotta e immessa in rete.
1: Papa Leone XIV per la prima volta interviene nel Parlamento di Madrid nell'ambito del viaggio apostolico in Spagna, in programma fino al 12 giugno. Al congresso spagnolo il pontefice ha richiamato chi ha responsabilità pubbliche alla tutela anche attraverso il linguaggio. Il pluralismo politico non dovrebbe degenerare in discredito permanente dell'avversario. Le parole, ha affermato il Papa, possono aprire strade o chiuderle, possono illuminare la realtà o distorcerla fino a rendere impossibile l'incontro. Quanti esercitano una responsabilità pubblica hanno pertanto un obbligo speciale di custodire la parola per disarmare il linguaggio, conclude Papa Prevost.
2: Si è tenuto questa mattina l'interrogatorio davanti alla GIP di Milano di Jefferson Smith e Echevarría Verano per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne accoltellato alla stazione di Milano Certosa il 26 maggio scorso. È stato convalidato il fermo e disposta la misura cautelare per il 19enne peruviano, che così resta in carcere. Ero sul luogo del delitto, sì, ma non l'ho ucciso io, si è così difeso lo stesso Verano. L'altro destinatario di fermo per l'omicidio volontario aggravato è ancora in fuga, si troverebbe all'estero, forse in Spagna.
1: Siamo al tennis, sospiro di sollievo per Matteo Berrettini, nulla di grave dunque per il problema fisico che lo ha fermato nei quarti del Roland Garros, è costretto al ritiro nel derby italiano contro Arnaldi. Sto già lavorando alla riabilitazione con l'obiettivo di arrivare a Wimbledon nella migliore forma possibile, ha detto Berrettini. Intanto ho

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

0: anni 70, anzi i meravigliosi anni 70, l'epoca d'oro della disco music, migliaia di gruppi, musicisti, cantanti, insomma talenti provenienti più da quella stagione appena terminata, con un bagaglio di esperienza che ha dapprima dato loro fama e gloria con il rock, con il rhythm and blues, con il jazz, e poi li ha catapultati ora in nuove avventure. Tra questi un giovane Nile Rodgers, chitarrista prima di seconda fila, ma che già mostra di essere un musicista di rango. La storia vuole che, come per le relazioni sentimentali anche nella musica, molte volte la coppia faccia la differenza, le sinergie si uniscano e si realizzino così cose meravigliose. Basti pensare a gruppi o a cantanti o a sodalizi importanti come quelli tra John Lennon e Paul McCartney, tra Elton John e Bernie Taupin, tra Simon e Garfunkel e altri. E così come per questi, l'incontro quasi fortuito fra Nile Rodgers e Bernard Edwards produrrà una montagna di materiale. Si parla più di 300 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, a partire proprio dal loro primo successo, Everybody Dance. Il 1977 però è anche l'anno di nascita di un tempio della musica disco a New York. Proprio al numero 254 della 54esima strada ovest di Manhattan nasce lo Studio 54, luogo che in pochi mesi diventerà la discoteca più affollata da tutto il jazz set che conta. Da Andy Warhol a Woody Allen, da John Belushi a Robert De Niro a Nicholson, Lennon, Elio Fiorucci, Lagerfeld e altri. La sera di Capodanno di quell'anno allo studio è prevista l'esibizione di Grace Jones, amica peraltro di Rodgers, la quale invita i due a raggiungerla dicendo loro però di passare dal backstage per evitare la calca di gente davanti all'ingresso. Avvicinandosi alla sorveglianza come amici di Grace, i due verranno rimbalzati con un sonoro "Fuck you man". Per questo offensivo vaffanculo però non ringrazieremo mai abbastanza il buttafuori per aver dato ai due, una volta tornati a casa, l'idea di scrivere una delle canzoni più iconiche e famose del secolo, che negli intenti doveva avere il titolo ricevuto, ma che poi trasformeranno in Le Freak.
1: Aw, fuck off. Fuck Studio 54.

0: The Stories of Music will return later with Marco Mantovani. Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
7: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Studio Radio, Original Classic.

0: Sono le 18.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Israele avrebbe deciso di sospendere gli attacchi diretti contro l'Iran dopo una richiesta del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Intanto il ministro degli esteri Antonio Tajani ha riunito in videoconferenza la Farnesina gli ambasciatori italiani accreditati nei paesi del Medio Oriente alla luce delle operazioni militari che negli ultimi giorni hanno coinvolto la regione.
1: Urne chiuse per il turno di ballottaggio delle elezioni amministrative, 42 comuni chiamati nuovamente al voto per l'elezione del sindaco. Dopo che nella prima tornata, quella del 24 e 25 maggio, non erano emersi vincitori. 6 di queste città sono capoluoghi di provincia: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. L'affluenza definitiva al ballottaggio è del 52%.
2: Via libera della Commissione europea a un regime di aiuti di Stato italiano da 23 miliardi di euro a sostegno della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in linea con gli obiettivi del Clean Industrial Deal. I finanziamenti per realizzare impianti eolici onshore, solari, idroelettrici e a biogas. Gli aiuti sono sotto forma di contratti per 20 anni. Si avrà un bonus per ogni kilowattora di elettricità prodotta e immessa in rete.
1: Papa Leone XIV per la prima volta interviene nel Parlamento di Madrid nell'ambito del viaggio apostolico in Spagna, in programma fino al 12 giugno. Al congresso spagnolo il pontefice ha richiamato chi ha responsabilità pubbliche alla tutela anche attraverso il linguaggio. Il pluralismo politico non dovrebbe degenerare in discredito permanente dell'avversario. Le parole, ha affermato il Papa, possono aprire strade o chiuderle, possono illuminare la realtà o distorcerla fino a rendere impossibile l'incontro. Quanti esercitano una responsabilità pubblica hanno pertanto un obbligo speciale di custodire la parola per disarmare il linguaggio, conclude Papa Prevost.
2: Si è tenuto questa mattina l'interrogatorio davanti alla GIP di Milano di Jefferson Smith e Chevarria Verano per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne accoltellato alla stazione di Milano Certosa il 26 maggio scorso. È stato convalidato il fermo e disposta la misura cautelare per il 19enne peruviano, che così resta in carcere. Ero sul luogo del delitto, sì, ma non l'ho ucciso io. Si è così difeso lo stesso Verano. L'altro destinatario di fermo per l'omicidio volontario aggravato è ancora in fuga. Si troverebbe all'estero, forse in Spagna.
1: Siamo al tennis. Sospiro di sollievo per Matteo Berrettini. Nulla di grave, dunque, per il problema fisico che lo ha fermato nei quarti del Roland Garros, è costretto al ritiro nel derby italiano contro Arnaldi. Sto già lavorando alla riabilitazione con l'obiettivo di arrivare a Wimbledon nella migliore forma possibile, ha detto Berrettini. Intanto oggi Jannik Sinner si è recato al San Raffaele di Milano per accertamenti clinici di rito. Da queste verifiche di routine non sarebbero però emerse situazioni allarmanti. Da mercoledì il numero uno al mondo riprenderà dunque la preparazione fisica a Monte Carlo verso Wimbledon, che partirà, lo ricordiamo, il 29 giugno.
2: Ed è tutto, a più tardi.

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

È lunedì 8 giugno 2026, la Chiesa ricorda San Massimino, San Medardo e San Fortunato. La luna è all'ultimo quarto. Il proverbio di oggi è cinese e dice: consulta il padre quando è ancora vivo, consulta il suo esempio quando non c'è più. Un invito a fare dei propri genitori un riferimento per tutta la propria vita. E oggi si celebra la giornata mondiale degli oceani. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 452 Attila, re degli Unni, invadeva l'Italia reclamando il matrimonio con la sorella dell'imperatore Valentiniano III. La ragazza ne aveva chiesto l'intervento per sottrarsi alle nozze combinate con Flavio Basso Ercolano. Nel 632 a Medina moriva il profeta Maometto, il fondatore della religione islamica, lasciava 9 vedove e Fatima, la sua unica figlia. Nel 1859 il re di Sardegna, Vittorio Emanuele II, e Napoleone III di Francia entravano a Milano attraverso l'Arco della Pace dopo la liberazione della città dal dominio austriaco. E nel 1869 a Chicago si brevettava la macchina spazzatrice per tappeti, è considerata il primo aspirapolvere della storia. Nel 1969 debuttava Paperinik, il personaggio a fumetti alter ego di Paperino, ideato da Guido Martina e Giovan Battista Carpi. 50 anni fa, nel 1976, le Brigate Rosse uccidevano a Genova il procuratore Francesco Coco e gli agenti di scorta Giovanni Saponara e Antioco Deiana. Nel 1985 Claudio Baglioni pubblicava La vita è adesso, che con oltre 4 milioni e mezzo di copie è l'album più venduto nella storia della musica italiana. Nel 1987 Ernesto Caffo fondava a Bologna il Telefono Azzurro per la tutela dei bambini vittime di maltrattamenti. Nel 2007 a Torino Antonietta Di Martino fissava il primato italiano di salto in alto a 2,02 m, superando di un centimetro quello di Sara Simeoni del 1978, all'epoca record mondiale. E sempre a Torino, nel 2012, Emanuele Abate migliorava il primato italiano dei 110 metri a ostacoli, portandolo a 13 secondi e 28. Sono nati l'8 giugno, nel 1625 l'astronomo Giovanni Domenico Cassini, nel 1671 il compositore Tommaso Albinoni, nel 1916 il regista Luigi Comencini e il biologo Francis Crick, scopritore della struttura del DNA, e nel 1940 il fumettista Sergio Staino. Nascevano oggi anche il paroliere Antonello De Sanctis nel 1942, la cantante Bonnie Tyler nel 1951, l'attrice doppiatrice Isabella Pasanisi nel 1955, il cantante dei Simply Red Mick Hucknall nel 1960 e il rapper Kanye West, nato in questo giorno nel 1977. Ultima segnalazione per l'8 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Buonasera dalla redazione.
2: La politica, con il ballottaggio delle elezioni amministrative, 42 comuni chiamati nuovamente al voto per l'elezione del sindaco, dopo che nella prima tornata del 24-25 maggio nessun candidato è emerso vincitore. Secondo le elaborazioni di YouTrend, in 50 dei 118 comuni con più di 15.000 abitanti al voto, il sindaco eletto al primo turno o al ballottaggio è di centro-sinistra, in 40 di centro-destra e in 28 è un candidato civico o espressione di altri partiti. Affluenza definitiva pari al 52%, in calo sul primo turno. Cresce invece l'affluenza alle urne nei 148 comuni su 377 al voto in Sardegna.
1: Telefonata oggi tra il presidente americano Donald Trump e quello israeliano Netanyahu. Quest'ultimo ha deciso di sospendere i prossimi attacchi pianificati contro l'Iran e anche Teheran ha annunciato la sospensione dell'offensiva, ma avverte che gli attacchi saranno più duri e devastanti qualora Israele riprendesse bombardamenti sul Libano. I media di Beirut riportano intanto che l'esercito israeliano in queste ore ha ripreso a bombardare invece alcuni villaggi del sud del paese. Netanyahu risponde che per ora il fuoco con l'Iran è cessato e che l'attacco di oggi è stato autodifesa.
2: In Armenia il partito del primo ministro Nikol Pashinyan ha vinto le elezioni parlamentari. La consultazione popolare era un test per la svolta occidentale impressa dal premier uscente, impegnato in una politica di diversificazione dalle alleanze per ridurre la storica dipendenza dalla Russia. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha sottolineato che l'Armenia democratica si sta avvicinando sempre di più all'Europa.
1: Nel primo pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti a Cassano d'Adda in provincia di Milano per soccorrere due persone finite nelle acque del fiume Adda. Una delle due, la più giovane, è riuscita a mettersi in salvo, l'altra persona un uomo di circa 60 anni. Purtroppo non è più riemersa, il corpo è stato individuato 600 metri più a valle ed è stato recuperato.
2: L'11 e 12 giugno è in programma un nuovo sciopero per i trasporti ferroviari per via di un'agitazione nazionale del personale delle imprese e degli appalti ferroviari. Interessato è il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord, ma lo sciopero si estende anche ai lavoratori delle imprese ferroviarie private e degli appalti. La mobilitazione partirà alle 3 di notte di giovedì 11 giugno e durerà 23 ore, terminando dunque alle 2 di venerdì 12 giugno. All'orizzonte possibili cancellazioni e ritardi dei treni con numerosi disagi per i viaggiatori.
1: Siamo al tennis, sospiro di sollievo per Matteo Berrettini, nulla di grave dunque per il problema fisico che lo ha fermato.

0: apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.
1: Studio Radio, we've got the power.

0: Behind dietro le storie della musica.
1: Negli anni 80 la musica è donna. E non c'è soltanto Madonna o Cyndi Lauper o Annie Lennox. Da Whitney Houston a Laurie Anderson a Kim Carnes, il pop rock conosce nuove straordinarie regine. La canzone, scritta nel 1974 da Donna Weiss e Jackie DeShannon, che stiamo ascoltando in sottofondo, è Betty Davis Eyes, incisa da quest'ultima lo stesso anno. Il pezzo però non lascerà traccia fino al 1981, quando Val Garay lo scopre proprio per il proprio artista, di cui sta producendo un nuovo album, per la californiana Kim Carnes. È il tastierista Bill Cuomo a inventare il riff attorno a cui si svilupperà il brano, che nella convincente interpretazione della Carnes diventerà un successo stratosferico. Nell'82 infatti vince 2 Grammy Awards come miglior canzone e miglior registrazione dell'anno, e l'album Mistaken Identity, che conterrà il pezzo, venderà oltre 8 milioni di copie. Protagonista della canzone è una donna dai due volti, aggressiva ma anche dolce, che può fare tutto ciò che vuole perché agli

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

0: Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. E d'estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.
1: Studio Radio. We play the best all-time classics for your listening pleasure.

New York, Tokyo, in tutto il mondo 24 ore su 24 di grande musica. Firmata Studio Radio, The Vintage Station.

0: www.studioradio.it.
1: The Vintage Station.
2: Sono le 20 e 2 minuti.

big disgrace, waving your banner all over the place.

0: Gamesun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Studio Radio, Original Classics.

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio.

0: Sono le 21 e 59 minuti.
1: Evergreen on Studio Radio.

0: sono le 22:59.
1: Evergreen on Studio Radio.

0: www.studioradio.it.
1: The Vintage Station.
2: Weekend Mix. Ogni sabato sera vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
3: Weekend Mix.
2: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22,

0: Amisun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
8: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: È mezzanotte e tre minuti.
1: La notte come il giorno.
2: È lunedì mattina, buona settimana e benvenuti su Studio Radio, ben ritrovati con la nostra quotidiana striscia che si sviluppa tra il lunedì e il venerdì in due parti, tra le 7 e le 9, la prima con Beppe Profeta, la seconda con il sottoscritto Tony Marano che vi tiene compagnia fino alle ore 9. Grazie alla nostra redazione abbiamo fatto velocissimamente una colazione alla bene meglio, pronti dunque per cominciare questa nuova puntata insieme alla nostra regia impeccabile. Al quadro dei comandi c'è Gianni Mai, alla supervisione tecnica Marco Del Monte. 339 633 0800, il nostro numero per i vostri messaggi e i vostri WhatsApp. Partiamo subito immediatamente stamane con la prima canzone di oggi.

0: per rigenerare l'udito naturale. Non si tratta di una semplice amplificazione del suono, come accade con le protesi tradizionali. Questa nuova tecnica agisce direttamente all'interno dell'orecchio, iniettando cellule programmate per ricostruire le minuscole cellule ciliate e le connessioni neurali danneggiate. In pratica il corpo impara a sentire di nuovo da solo. I primi pazienti sottoposti al trattamento hanno riferito una chiarezza sonora incredibile e la capacità di distinguere le voci anche nel caos, un traguardo finora impossibile per chi soffre di sordità grave. Siamo ancora in una fase sperimentale, dicono gli esperti, ma il successo ottenuto apre le porte a un futuro in cui la perdita di udito non sarà più una condizione irreversibile.
1: E

parliamo questa mattina qui a In The Morning dell'insegnante che tutti avremmo voluto avere. Si trova in Messico, si chiama Oliver Castro Jimenez ed è diventato una star dei social per avere trasformato le sue noiose lezioni di fisica in un'avventura di One Piece. Eh sì, avete capito bene. Dopo essersi accorto che i suoi studenti si distraevano, ha deciso di usare le sue abilità nel disegno per spiegare gravità e tensione usando il corpo elastico di Luffy. Invece di formule vuote, gli studenti imparano così il galleggiamento e la fluidodinamica con barba bianca direttamente sulla lavagna. Questo modo creativo di insegnare è riuscito a far venire voglia di risolvere problemi di energia persino agli studenti che si distraggono più facilmente. Un vero tesoro educativo che dimostra come anime e scienze possano andare avanti di pari passo.

0: Rock Mix, ogni sabato sera vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix, con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90.

0: risparmio estremo oppure pericolo. Una TikToker cilena conosciuta come Poli ha scatenato uno scandalo dopo aver confessato, pensate un po', che mangia cibo scaduto per prendersi cura del suo portafoglio. L'influencer, che è psicologa, ha mostrato ai suoi follower come congela prodotti scaduti e addirittura raccoglie tovaglioli usati per non spendere soldi. Anche se insiste sul fatto che controlla l'odore prima di cucinare, mamma mia, gli esperti dell'Università del Cile avvertono che questa è una roulette russa per la sua salute. Dopo aver visto i suoi video, gli specialisti hanno chiarito che i batteri non sempre si percepiscono all'olfatto e che le apparenze ingannano, soprattutto nelle carni e nei latticini. Tirchieria da esperti o mancanza di buon senso?
1: Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e sono brigadiero del carceroine. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento uno straccio. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine mi assetto papale, mi sbottone, mi leggo giornale.

Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. Ma quell'uomo sceltissimo immenso, io chiedo consenso a Don Raffaele, un galantuomo che tiene 6 figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, entrando nel roulotte ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, Castu Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le 3, volita spremuto, ho volito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, caricetta che c'è Cirenella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, caricetta di Cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi stipendi è un ambo se sogno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo era vado più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe a gilet, gradito campano, ho pulito caffè. Ah, che bello caffè!

non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà? Chi se so fatiscente, ma chi se fatiente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente,

0: vado ricorso. Voi che date conforto e lavoro, eminenza vi bacio e vi imploro. Chi le dorme con mamma e con me, che crema da rabbia che hai chissà caffè.
1: Vi parlo questa mattina di un fatto di cronaca piuttosto terrificante che ha scosso il Brasile dopo che Davi Piazza Pinto ha confessato di aver soffocato il figlio, undicenne Arthur Davi, a João Pessoa in Brasile proprio. Il bambino, che era autistico e ipovedente, era stato affidato alla madre il 31 maggio pensando che avrebbero trascorso del tempo in famiglia. Tuttavia il padre ha ammesso di aver commesso il crimine per smettere di pagare l'assegno di mantenimento di $327. Dopo aver nascosto il corpo in una zona boscosa utilizzando un servizio di trasporto tramite app, l'uomo è fuggito a Santa Catarina, dove alla fine si è consegnato. È incredibile che Arthur, nato prematuro con un peso di soli 800 grammi, sia sopravvissuto a così tante battaglie mediche solo per finire per perdere la vita per mano di colui che aveva

È lunedì 8 giugno 2026, la Chiesa ricorda San Massimino, San Medardo e San Fortunato. La luna è all'ultimo quarto. Il proverbio di oggi è cinese e dice: consulta il padre quando è ancora vivo, consulta il suo esempio quando non c'è più. Un invito a fare dei propri genitori un riferimento per tutta la propria vita. E oggi si celebra la giornata mondiale degli oceani. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 452 Attila, re degli Unni, invadeva l'Italia reclamando il matrimonio con la sorella dell'imperatore Valentiniano III. La ragazza ne aveva chiesto l'intervento per sottrarsi alle nozze combinate con Flavio Basso Ercolano. Nel 632 a Medina moriva il profeta Maometto. Il fondatore della religione islamica lasciava 9 vedove e Fatima, la sua unica figlia. Nel 1859 il re di Sardegna, Vittorio Emanuele II, e Napoleone III di Francia entravano a Milano attraverso l'Arco della Pace dopo la liberazione della città dal dominio austriaco. E nel 1869 a Chicago si brevettava la macchina spazzatrice per tappeti, è considerata il primo aspirapolvere della storia. Nel 1969 debuttava Paperinik, il personaggio a fumetti alter ego di Paperino, ideato da Guido Martina e Giovan Battista Carpi. 50 anni fa, nel 1976, le Brigate Rosse uccidevano a Genova il procuratore Francesco Coco e gli agenti di scorta Giovanni Saponara e Antioco Deiana. Nel 1985 Claudio Baglioni pubblicava La vita è adesso, che con oltre 4 milioni e mezzo di copie è l'album più venduto nella storia della musica italiana. Nel 1987 Ernesto Caffo fondava a Bologna il telefono azzurro per la tutela dei bambini vittime di maltrattamenti. Nel 2007 a Torino Antonietta Di Martino fissava il primato italiano di salto in alto a 2,02 metri, superando di un centimetro quello di Sara Simeoni del 1978, all'epoca record mondiale. E sempre a Torino, nel 2012, Emanuele Abate migliorava il primato italiano dei 110 metri a ostacoli, portandolo a 13 secondi e 28. Sono nati l'8 giugno, nel 1625 l'astronomo Giovanni Domenico Cassini, nel 1671 il compositore Tommaso Albinoni, nel 1916 il regista Luigi Comencini e il biologo Francis Crick, scopritore della struttura del DNA. E nel 1940 il fumettista Sergio Staino. Nascevano oggi anche il paroliere Antonello De Sanctis nel 1942, la cantante Bonnie Tyler nel 1951, l'attrice e doppiatrice Isabella Pasanisi nel 1955, il cantante dei Simply Red Mick Hucknall nel 1960 e il rapper Kanye West, nato in questo giorno nel 1977. Ultima segnalazione per l'8 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

parliamo questa mattina, cari amici di In The Morning, della fine di un'era costruita sull'odio e sulla provocazione. Johnny Somali, lo streamer che ha fatto della molestia pubblica un business mondiale, ha finalmente ricevuto il conto dalla giustizia coreana. Dopo aver insultato i pendolari in Giappone e molestato agenti in Israele, Somali pensava di poter trattare la Corea del Sud come il suo parco giochi personale. Ma ha commesso un errore fatale, ha profanato la statua della pace a Seul, un monumento sacro che onora le donne vittime di schiavitù durante la guerra. Non solo è stato rintracciato e messo al tappeto da un ex Navy SEAL coreano davanti alle telecamere, ma oggi il tribunale di Seul ha emesso una sentenza storica: 6 mesi di lavori forzati, nessun accesso a internet, nessun telefono, nessun pubblico per alimentare il suo ego. Al termine della pena verrà espulso e bandito permanentemente dal paese. La prova che il caos non può essere un prodotto a tempo indeterminato, che il rispetto per la cultura

clamoroso successo all'Expo di Osaka 2025 della lavatrice umana, che è diventata realtà e sta già rivoluzionando il settore del benessere di alta gamma. Si chiama Project Uso Yaro e non è una semplice vasca, è una capsula tecnologica che vi lava, massaggia e asciuga, pensate, in soli 15 minuti senza che dobbiate muovere un dito. Il segreto? Un sistema di microbolle ad alta pressione che penetrano nei pori eliminando ogni traccia di sporco, mentre un'intelligenza artificiale monitora il vostro battito cardiaco. L'intelligenza artificiale analizza il vostro stato di stress, proietta immagini rilassanti e suoni ambientali all'interno della capsula per un relax totale dei sensi. Nata per assistere gli anziani, oggi questa meraviglia sta entrando nelle case tecnologiche e nei centri benessere più esclusivi del mondo.

0: E prima di chiudere l'appuntamento di questa mattina lunedì qui su Studio Radio all'interno di In The Morning, voglio parlarvi di una svolta che cambia la storia della medicina e la vita di milioni di donne. La scienza ha finalmente segnato un punto decisivo contro il papilloma virus. La dottoressa messicana Eva Ramon Gallegos ha raggiunto un risultato incredibile. Pensate, l'eliminazione totale del virus nel 100% delle pazienti coinvolte nei suoi test clinici. Un successo senza precedenti che apre nuove speranze per la prevenzione del tumore al collo dell'utero. Il trattamento non è invasivo, utilizza la terapia fotodinamica, una tecnica che colpisce selettivamente solo le cellule infette, lasciando intatti i tessuti sani. Niente interventi dolorosi, dunque, solo precisione scientifica al servizio della salute femminile. Questo traguardo dimostra che la ricerca costante può battere barriere che sembravano insormontabili. Non è solo una promessa, è la realtà clinica documentata che posiziona così il Messico all'avanguardia mondiale. Il potere della conoscenza è la nostra arma più forte contro la paura, la prevenzione e la ricerca oggi hanno un nuovo potente alleato.
1: Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long I hardly knew you.

così anche per questo lunedì mattina si chiude l'appuntamento di oggi con In The Morning. Io non posso fare altro che ringraziarvi per il cortese ascolto e vi ricordo che torneremo in replica questa sera dopo la mezzanotte, nuovamente domani in diretta alle 7 con la prima parte di questo appuntamento con Beppe Profeta ai microfoni, la seconda con il sottoscritto Tony Marano per accompagnarvi fino alle notizie delle ore 9, notizie che ormai sono prontissime, belle fresche, arrivate dall'Italia, dal mondo, grazie alla nostra impeccabile redazione. Grazie per averci seguito e ancora vi ricordo nel corso della nostra lunga giornata alle 14 Disco Party, la nostra discoteca con un grandissimo viaggio ancora una volta tra le discoteche più belle americane degli anni 70, a seguire alle 16 Maurizio Rossi con Radio Web, il mondo di

0: la notte come il giorno.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Arriva lunedì, noi ci siamo come sempre puntuali. Benvenuti dalla voce di Maurizio Rossi con Radio Web. Si apre un'altra settimana dedicata al mondo della tecnologia. Come sempre noi abbiamo tanta bella musica da offrire in questa puntata, quindi mi raccomando, è un ottimo collante, come si dice, fra una news tecnologica e l'altra. Mettetevi comodi perché quest'oggi veramente la settimana la vogliamo proprio aprire alla grande.

Parliamo ora di Perplexity. Sì, siamo perplessi un po' anche noi perché, insomma, questi modelli di intelligenza artificiale vengono addestrati e magari anche a volte ignorando che dietro tutto il lavoro magari di questi strumenti di informazione, chiaramente c'è il lavoro umano e ci sono i diritti, non si possono depositare diritti d'autore sui fatti. Con questa frase il direttore della comunicazione di Perplexity, in questo caso Jesse Dwyer, ha riassunto la difesa dell'azienda contro la causa intentata dalla CNN. Il problema è che CNN non sta parlando di fatti, sta parlando ben di 17.000 articoli, immagini e video che Perplexity avrebbe utilizzato per alimentare il proprio motore di intelligenza artificiale senza pagare un centesimo. Quindi a chi appartiene l'informazione? A chi la raccoglie, la verifica, la scrive e la pubblica, spesso rischiando anche la vita per farlo, o dice a chiunque abbia un crawler abbastanza veloce da copiarla. E CNN ha depositato quindi questa causa contro Perplexity, come vi dicevo, davanti al tribunale di New York, con l'accusa di Perplexity che si è appropriata di contenuti originali, articoli, immagini e video per alimentare la propria intelligenza artificiale senza licenza. Il pubblico conta quindi su un giornalismo di qualità realizzato da esseri umani per comprendere il mondo. Questo giornalismo è, spesso dicono, pericoloso e costoso da produrre, e gli operatori commerciali possono quindi pagare anche per accedere. E la CNN precisa che questa posizione non è anti-intelligenza artificiale. Nel 2025 il gruppo infatti ha tentato di concludere un accordo di licenza proprio con Perplexity, però senza successo. Quindi CNN già un accordo simile con Meta per l'utilizzo delle sue informazioni da parte dell'intelligenza artificiale, e Perplexity quindi sostiene di non usare il contenuto ma l'informazione, che è esattamente una cosa distinta e che il tribunale ora dovrà valutare. La legge americana sul diritto d'autore dice che il diritto d'autore non protegge i fatti, le idee, i sistemi o i metodi operativi, ma può proteggere il modo in cui questi sono espressi. Beh, una storia molto controversa, vedremo come si dipanerà nei prossimi giorni.

Ancora nella puntata di Radio Web, amici, una notizia che riguarda anche l'intelligenza artificiale, perché il garante per la protezione dei dati personali ha avvertito Mindur che il suo tool di intelligenza artificiale non può essere, attenzione, sfruttato, dicono, per monitorare le conversazioni, le emozioni e il livello di stress dei dipendenti. Questa startup, che offre l'omonimo plugin per Slack e Teams che può essere utilizzato durante le attività lavorative, non risulta al momento delle violazioni comunque al regolamento generale sulla protezione dei dati, e in seguito a queste notizie di stampa il garante avrebbe avviato degli accertamenti ispettivi nei confronti di Mindur. Contrariamente a quanto riportato, il plugin non è stato utilizzato, diciamo, da nessun ente della pubblica amministrazione, e il provvedimento adottato riguarda quindi unicamente i trattamenti dei dati che potrebbero essere effettuati dagli enti e dalle aziende che acquistano questo servizio. L'autorità comunque ha accertato che il sistema Mindur sfrutta l'intelligenza artificiale per analizzare le conversazioni su Slack e Team. Oltre ai dati, diciamo, dei dipendenti, viene valutato anche il linguaggio che viene usato nelle chat per individuare il livello di stress con finalità di medicina preventiva, diagnosi e di assistenza. Beh, la società ha precisato quindi che non è possibile risalire all'identità del dipendente in quanto i dati sono anonimi.